kabiyesi alani ade kabiru mi ade laja mi kade ope lori ki bata go ti pe lese oba olori ire alani